0: tipica della dance degli anni 90. Anne, sì, grazie, sì, per essere stata con noi, per essere stata su Radio Dance Floor. Noi adesso ascoltiamo Ring My Bell, la ripresa di quella canzone grande, straordinaria di Anita Ward. Anne, un abbraccio e vorrei darti un grande saluto.
1: Un abbraccio forte a tutti voi.
0: Un grande saluto a te da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Grazie per essere stata
1: grazie,
0: con noi.
1: Tantissimi auguri, bacione.

0: suonati di Enrico. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 2:06.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
4: Anni 2000.
5: Welcome to the new millennium.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
0: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. Back to the 90s. Dance floor.
1: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità ai rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
4: Radio Dance Floor.
5: The sound of the 90s.
6: Check this out.
7: Yeah. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è...

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor.
3: The sound of the 90s.

0: Arcade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:03.
3: Dance floor. Oh.

0: of the 90s.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: this out.
1: Yeah, Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
1: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Check one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
7: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
8: Va

0: Flow.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, partiamo dalla Liguria. Ci sono code sulla 10 dei Fiori per lavori all'altezza di Spotorno, direzione Ventimiglia, e tra Spotorno e Savona, direzione Genova. Sempre in Liguria, code sulla 12 tra Genova Est e lo svincolo per l'autostrada 7 per Milano. In Lombardia, code di 4 km per un veicolo in panne sull'autostrada A8 dei Laghi tra Origio Ovest e Busto Arsizio, direzione Varese. Traffico intenso anche sull'autostrada A4 con code tra lo svincolo per la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso Torino e rallentamenti con code a tratti verso Venezia, Trappero e la barriera di Milano Est. Ed ora andiamo sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole, abbiamo code per traffico e lavori tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. In Toscana code per incidente sul raccordo Firenze-Siena tra Colle di Valdelsa e Poggi Bonsi, direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica code di 1 km sempre per lavori tra Grottammare e Pedaso, direzione Ancona. Ed infine nel nodo autostradale di Salerno troviamo code per lavori tra Baronissi sulla 2 del Mediterraneo e il casello di Salerno Centro sulla 3, il tutto in direzione Napoli. Da Massimo Veschi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI. Back to 90's.
1: Dance Floor.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance to the house.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say it.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A15 Parma La Spezia tra Virceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ci spostiamo in Liguria, dove per lavori sulla A10 dei Fiori si sono formati rallentamenti tra Albenga e Pietra Ligure ed ancora tra Spotorno e Savona in direzione Genova. In Lombardia lavori sulla 8 Milano Varese incolonnano il traffico tra Castronno e Cavaria nelle due direzioni. Sulla A4 Milano-Venezia code per materiali dispersi tra Ospitaletto e Palazzolo in direzione Milano. Per lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica si registrano code tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Stessa situazione sul tratto abruzzese della A14 con rallentamenti tra Pedaso e Pineto in direzione Ancona. In Campania code per traffico intenso sulla A3 Napoli-Salerno tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e Salerno Centro in direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, sulla A22 del Brennero si incontrano al momento code di soli mezzi pesanti tra Rovereto Sud e Affi Lago di Garda Sud, direzione Modena. Ci spostiamo ora sulla Riviera Ligure di Ponente, siamo sulla 10 per segnalare code dovute ai lavori in corso in direzione di Genova tra Spotorno e Savona. Code di 2 km per un veicolo in panne invece sulla A7, la Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio per l'autostrada A10, direzione Genova. Sulla A14 Adriatica si rallenta in prossimità dei vari cantieri che si incontrano tra Pescara Nord e Pedaso in entrambe le direzioni. In Campania infine abbiamo code per traffico sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra il bivio per la 2 del Mediterraneo e Salerno Centro, direzione Napoli. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Back.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao Danrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.

0: 90s. Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto scende Nicolò Mannitti con Il Custode, seconda posizione per Enrico Galliano, Il cuore non va a dormire. Al primo posto Il tempo della La La, primo romanzo di Luciana Littizzetto che ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Tre donne, un baretto di fiducia e una chat che non conosce tregua. Ogni settimana, tra caffè con acqua calda, a parte e confidenze, Lola, Maura e Ida tornano lì come se fosse il modo più semplice di non perdersi. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto risale Maurizio De Giovanni con L'orologiaia di Brest, seconda posizione per un thriller, L'inquilina di Frida McFadden. Nessun posto come casa. Blake Porter sta vivendo il momento migliore della sua vita, una brillante carriera, una recente promozione, un futuro tutto da costruire con la sua fidanzata Krista, finché all'improvviso tutto cambia. Accusato ingiustamente di aver danneggiato la sua azienda, Blake viene licenziato e si ritrova con una reputazione distrutta. E così, incapace di pagare il mutuo di un nuovo appartamento dove vive con Krista, è costretto a trovare un modo per tirare avanti. Ed ecco che arriva Whitney, bella, affascinante, alla mano e in cerca di una stanza in affitto. Al primo posto resiste Marco Vichi con Notti Nere, un'indagine del commissario Bordelli. E ora il consiglio della settimana, Marceau Millet con Il romanzo di Marceau Millet. Di Marceau Millet non si sa nulla, pare sia nato nel 1978, che viva in Francia e frequenti regolarmente il lago di Ginevra. Per atmosfera, ritmo e ambientazioni, i lettori hanno accostato il romanzo di Marceau Millet alle opere di Joël Dicker. Una storia misteriosa e intrigante, tutta da scoprire. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura!
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
3: Oh. Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Dance Floor. Turn on that radio, the station.
12: The sound of the 90s.

0: Retape.
1: Mixtape. In console, Daniel's Jack.
2: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.

dance floor. Oh, mi raccomando ragazzi, non dimenticate l'ombrello, perché non è più marzo il pazzerello, adesso è maggio e i tempi cambiano e noi dobbiamo giustamente adattarci, altrimenti rischiamo di prendere un bel acquazzone. Sì, i tempi cambiano, ma la colonna sonora no. Qui c'è sempre la musica più bella, la dance degli anni 90, su Radio Dance Floor. E proprio su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. Si comincia con il podio della settimana scorsa. 3. Lonnie Gordon, Gonna Catch You. 2. Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling. 1. Antico, We Need Freedom. Questo è il podio targato 4 maggio 1991. L'abbiamo rivissuto tutto quanto 7 giorni fa. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e dalla somma di tutte quante le vostre preferenze sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor non è cambiato nulla. Tutti fermi al proprio posto, tutti riconfermati. Anche la numero 1 con l'83% dei voti. Antico, We Need Freedom. Dance Floor. Parade.

È d'obbligo il ringraziamento a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto, che hanno giocato insieme a noi. E allora, buon weekend ad Andrea Riva, Antonio Caminito, grazie ad Attilio Giota, a David Versari, a Elvis Piovani e Francesco Biondi, e poi a Gabriele Visi, Luigi Mosca, a Marco Carella, Mauro Ceccon, e un ringraziamento anche a Max Galaxer, a Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, grazie anche a Nicola Caraman, a Stefano Bossi, Valentino Valandris e Vincenzo Gemmini. Io poi voglio ringraziare tutti quanti voi per i commenti così positivi sulla Dance Floor Parade della settimana scorsa. Mi fa piacere ricevere questi feedback così confortanti. Allora, alzate il volume perché si comincia. Oggi saremo targati 13 maggio 1995 e iniziamo proprio con la 20 insieme a Scooter Friends. Dance Floor Parade.

Adesso ve lo posso anche dire, la mia favorita del podio della settimana scorsa era la numero 2. Such a good feeling. Ma va bene così, il mondo è bello perché vario, a ognuno piace ciò che piace. Ah, parliamo di questa Dance Floor Parade, targata 13 maggio 1995. Ancora ben trovati. Io sono Flavio e questa è la radio ufficiale degli anni 90. È arrivata la Germania, abbiamo aperto insieme a Scooter questo appuntamento con la Dance Floor Parade, un singolo freschissimo di pubblicazione perché fu lanciato sul mercato proprio nel maggio del 1995 e ha fatto un discreto successo, 23 per quanto riguarda le vendite in Italia, 22 nella Eurochart Hot 100, 15 in Svizzera, Austria, 3 in Germania e un bel disco d'oro proprio a casa loro in Germania. Box numero 20 in Dance Floor Parade.

attraversato la Manica a questo punto per trovare il primo singolo estratto dal secondo album di studio di Jamiroquai. Sto parlando proprio di questo Space Cowboy che noi abbiamo riascoltato in versione David Morales remix. È stato grazie al titolo di questa canzone che la stampa inglese cominciò a soprannominare JK con il nomignolo di Space Cowboy. Sempre simpatica la stampa inglese, piacevole come un attacco di diarrea in spiaggia, vero ragazzi? Numero 6 per le vendite in Regno Unito, non 17 per le vendite in Regno Unito, 6 in Italia, 3 in Islanda e 18 in Dance Floor Parade. Era Space Cowboy.

eccoci, siamo ancora dall'altra parte della Manica in Regno Unito, insieme alla musica di Everything But The Girl. È curiosa la storia relativa al nome di questa formazione britannica. Questi due ragazzi, nella cittadina in cui vivevano, Kingston upon Hull,

hanno visto un negozio di mobili che aveva la necessità di vuotare rapidamente i propri locali, e questo negozio aveva affisso un cartello in vetrina con scritto: si vende tutto tranne la commessa, everything but the girl. Ma veniamo alla storia di questo singolo che abbiamo ritrovato in box numero 17, Missing, un singolo che nella sua prima pubblicazione non riscosse un grandissimo successo, anzi passò quasi inosservato, fino a quando arrivò lui, Todd Terry, il mitico Todd Terry, che ha ripreso questo singolo, l'ha remixato, l'ha rifatto in versione dance anni 90 e l'ha letteralmente lanciato in orbita, perché gli ha fatto fare il giro del mondo. La sua versione di Missing è arrivata in testa a quasi tutte le classifiche di vendita mondiali. Noi li abbiamo ritrovati in box numero 17, proprio con la versione firmata

gli inquilini della numero 16 arrivano da New York City e quindi dall'altra parte dell'oceano. Questo singolo, Shimmy Shake, ha riscosso un grande successo in Francia e in Belgio, e da noi in Dance Floor Parade il 13 maggio 95 era in box numero 16.

Siamo rimasti dall'altra parte dell'oceano insieme alla musica di Kenny Dope, al suo progetto The Bucketheads. Questa The Bomb è una traccia house con tutti i crismi, ha veramente tutte le carte in regola. È stato un gran bel successo nel Regno Unito, arrivando alla numero 5 della UK Singles Chart, mentre dall'altra parte dell'oceano, negli United

protagonista la Germania con Jam and Spoon. Perché per mangiare una marmellata ci vuole cucchiaio, la cucchiara. Box numero 14 per questa formazione germanica, con un singolo che è arrivato al secondo posto nel nostro paese per le vendite, 26esimo nel Regno Unito. Viene presentato addirittura al Festival Bar del 1995. L'avete capito tutti, era proprio Angel.

Vabbè ragazzi, oggi l'Italia, insomma, poca, solo una breve comparsata alla 19, ma chissà, magari dopo ci rifaremo. Intanto siamo tornati, diciamo, in Germania, dai, con Captain Hollywood Project. Lui rapper, ballerino, musicista, coreografo, di origini statunitensi, è stato poi naturalizzato tedesco. Ha avuto un grande successo e ha gettato le fondamenta del genere Eurodance, creando diversi progetti, tra cui proprio questo Captain Hollywood Project. Flying High, terzo posto nella Euro Top 20, quarto nella Dutch Top 40, 58esima posizione nella UK Singles, 18 per quanto riguarda le vendite in Italia e 13 in Dance Floor Parade.

Allora, non fatemelo ripetere tutte le volte. Alzatelo questo volume, dai, quando c'è la Dance Floor Parade le dovete alzare queste manopoline. Non fate i timidi. Intanto siamo ancora nell'orbita anglosassone. Alla numero 12 troviamo questa formazione, loro si chiamano Strike, arrivano da Oltremanica e questo You Should Do è stato uno dei loro successi, è andato discretamente bene. Diamoci delle priorità dando un'occhiata alla performance di vendita, numero 18 per quanto riguarda le vendite in Italia, 10 nella Eurochart Hot 100, 4 per quanto riguarda la UK Singles Chart e 1 nella UK Dance Chart. In Dance Floor Parade box numero 12, con la prossima faremo il giro di boa e sarà un giro di boa con

cominciamo con i baffi, questo giro di boa a stelle e strisce. La prima parte della Dance Floor Parade di oggi, targata 13 maggio 95, l'abbiamo aperta con Scooter alla numero 20, Friends. 19 per Bar featuring Roxy, Come Together, seguiti alla 18 da Jamiroquai con Space Cowboy. Alla 17 Everything But Girl, Missing in versione Todd Terry Remix. 16 per Seven Falling Boys, Shimmy Shake. Alla 15 abbiamo ritrovato The Bomb per i Bucketheads, mentre Jam & Spoon con Angel occupavano la posizione numero 14. 13 Captain Hollywood Project, Flying High. Alla 12 c'erano gli Strike con You Shall Do. E la 11 era questa di Scatman, Scatman. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 già ci aspetta Gillette, Mr. Personality.

È vero, nella prima parte di questa Dance Floor Parade di Italianet, vista e sentita veramente pochina, insomma quasi non pervenuta, ma fidatevi di me perché ci rifaremo. Ancora ben trovati da Flavio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade, oggi targata 13 maggio 1995. Abbiamo appena aperto la seconda mezz'ora della classifica di oggi con la musica di Gillette. Alla numero 10 c'era Mr. Personality. Occhio che arriva l'Italia. Alla numero 9 insieme a

posizione numero 2 della classifica di vendita, singolo incluso anche nel loro album Forever, che verrà pubblicato poi nel 1996. Box numero 9 per W, Dancing with an Angel.

Eccolo, la numero 7 è un progetto italiano di respiro internazionale capitanato da Sharon Rose Francis. Sto parlando di Asia e questa era Happy to Be. Ma attenzione alla numero 6, perché stanno arrivando i La Bouche.

cosa si può dire su questo singolo che non sia stato detto in precedenza? Allora, i La Bush alle spalle avevano un grande produttore discografico, sto parlando di Frank Farian, che non era sicuramente un ragazzotto alle prime armi, dal momento che aveva già riscosso un incredibile successo negli anni 70 con le produzioni musicali dei Boney M. Be My Love è stata una numero uno in Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Romania, Svezia. Oltre alla Eurochart Hot 100, dall'altra parte dell'oceano è arrivata la numero 6 della Billboard Hot 100 e da questa parte dell'oceano anche alla numero 6 della Dance Floor Parade.

Siamo arrivati alla numero 5. Lui arriva da oltreoceano, è americano, si chiama Moby e gli piace il contatto fisico, a quanto pare, tanto da scriverci una canzone. Ragazzi, Every Time You Touch Me, numero 1 in Finlandia, entrata nelle top 20 di tanti altri paesi, tra cui Olanda, Scozia, nella Canadian RPM Dance Chart, e poi è entrata anche in Dance Floor Parade alla posizione numero 5. Ancora una e sarà a podio. È arrivato il momento di JT Company.

linea, per favore state dietro la linea gialla. Questa linea si chiama confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. La seconda parte della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta con Gillette alla 10, Mr. Personality. 9 per W, Dancing with an Angel, mentre General Bass con I See You occupava la numero 8. 7, Asia, Happy to Be. In box numero 6 abbiamo ritrovato la Bush, Be My Lover, seguiti alla 5 da Moby, Every Time You Touch Me. E la 4 era questa di JT Company, Feel It. Adesso volume e concentrazione, perché cedo a voi i comandi e il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È facilissimo, basta cercare il post

0: quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare. Andiamo, si comincia con lo scalino più basso del podio, occupato dai Da Blitz con Moving On.
1: Number 3.

Titola il tricolore italiano sullo scalino più basso del podio e chissà, potrebbe anche essere tutto quanto italiano il podio di oggi, o magari no, lo scopriremo strada facendo. Intanto è italiana la posizione numero 3 insieme ai Da Blitz e a questo che era Moving On. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i taccuini segreti per mettere le stelline, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 arrivano i Clubhouse featuring Carl con Nowhere Land. Number 2.

3 da Blitz, Moving On, 2 Clubhouse, Featuring Carl, Nowhere Land. E la più ballata in discoteca, cari miei baby, è stata Corona con Baby Baby. Number 1.

0: reagite a questo podio targato 13 maggio 1995. Fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto come un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica fantastica targata 13 maggio 1995. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A10 Genova Ventimiglia per lavori e traffico, code verso Genova tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, tra Pietra Ligure e Finale Ligure, tra Spotorno e allacciamento A10 e tra Genova Aeroporto e allacciamento A7. Si sta in coda poi sulla A8 Milano Varese tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano. Rallentamenti ma qui per un incidente sulla A4 Milano Venezia tra Cavenago e Trezzo verso Venezia. Nella zona di Bologna si sta in coda per traffico sulla A14 Adriatica tra allacciamento A1 e allacciamento A14 verso Ancona. Traffico e lavori stanno provocando rallentamenti e code su questa autostrada tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord nelle due direzioni. Nella zona di Napoli traffico intenso con code sulla A3 Napoli Pompei Salerno tra Napoli Centro e allacciamento A1 verso Salerno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop. Cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
2: Boh.

si muovono, mi seguono, mi cercano, mi vogliono.

0: Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati, traffico e lavori stanno provocando code sulla A10 Genova Ventimiglia verso Genova, tra Spotorno e Savona e tra Genova Aeroporto e Allacciamento A7. Si sta in coda per lavori sulla A8 Milano Varese, tra Castronno e Cavaria in direzione di Milano. Sul percorso milanese dell'A4 traffico intenso con code tra Monza e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Restiamo a Milano sulla tangenziale Est per incidenti. Incidente code tra Cologno Monzese e Linate verso l'Autosole. Nella zona di Bologna si sta in coda, anche qui per incidente, sulla A14 Adriatica, tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera verso l'Autosole. Ed ancora sulla A14 traffico e lavori stanno provocando rallentamenti e code tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. Nella zona di Napoli rallentamenti sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, tra San Giovanni zona industriale e allacciamento A1 verso Salerno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1997.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Mix, un anno di dance in 60 minuti.

0: Radio Dance Floor
1: 90s Mix. Un anno di dance in 60 minuti. Girano i dischi di Danny DJ.
0: 1999.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, la nostra macchina del tempo, Timeline, è pronta a partire. L'esplorazione in fatti, eventi, situazioni, personaggi con la cornice musicale della musica riferita al periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci riporta piuttosto indietro nel tempo, siamo nel mese di maggio 1991.
4: Timeline.
7: Il nostro viaggio incomincia il 1 maggio 1991. Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Centesimus Annus per i 100 anni della Rerum Novarum di Leone XIII, testo con il quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prese posizione in ordine alle questioni sociali e fondò la moderna dottrina sociale della Chiesa stessa. Fa parte degli scritti sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Nell'enciclica si fa un'analisi del socialismo e del capitalismo con un occhio nuovo, modificato dall'esperienza della Guerra Fredda, e si rivede, in parte confermando, l'analisi fatta nella Rerum Novarum 100 anni prima. Nell'enciclica si chiede di individuare le debolezze sia delle economie socialiste sia delle economie di mercato, alleggerire o cancellare il debito dei paesi poveri, disarmare, semplificare gli stili di vita ed eliminare lo spreco nelle nazioni ricche, sviluppare le politiche pubbliche per il pieno impiego e la sicurezza del lavoro, creare delle istituzioni per il controllo delle armi. Questo è Timeline.

il nostro viaggio prosegue. 3 maggio 1991, cambiamo decisamente argomento. La CBS trasmette l'episodio conclusivo di Dallas dopo 14 stagioni. Infatti prodotta dall'emittente televisiva newyorkese dal 1978 al 1991. In Italia la serie è andata in onda dal 4 febbraio al 29 aprile 1981 su Rai 1, che ha trasmesso la miniserie e i primi episodi della prima stagione. Pochi mesi dopo, per guadagnare ascolti, gli episodi successivi vennero acquistati e mandati in onda da Canale 5 a partire dal 2 giugno, che ha fatto della serie uno dei suoi cavalli di battaglia nella guerra dell'audience degli anni 80. Lo show è rimasto famoso soprattutto per gli argomenti trattati: ricchezza, sesso, intrighi e lotte senza esclusione di colpi per il potere. Alcolismo, droga, vendette familiari, divorzi, figli illegittimi e bugie sono la faccia che mostra nel privato una classe dominante che vuole restare tale e per riuscirci deve imporsi con ogni mezzo sugli agguerriti concorrenti. Simbolo di questa sfrenata ricerca di potere e di affermazione è certamente il personaggio centrale dello show, John Ross J.R. Edwin Jr., ambizioso petroliere senza scrupoli, interpretato magistralmente dal texano Larry Hagman. Questo è Timeline.

parliamo a questo punto di musica. 4 maggio 1991. La Svezia vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Roma. Si trattò della 36esima edizione del concorso Eurovisione della canzone, tenuto nello studio 15 di Cinecittà. A causa della guerra nel Golfo Persico e delle prime avvisaglie di quella Jugoslavia, la RAI decise di spostare il concorso da Sanremo a Roma per ragioni di sicurezza. In apertura dello spettacolo, Totò Cutugno e Gigliola Cinguetti cantarono i brani che li avevano portati alla vittoria nella competizione canora. Totò Cutugno nel 1990 con il brano Insieme e Gigliola Cinguetti nel 1990.

0: parlerà Mr. Neff, comunque ce l'ha spiegato che il regolamento bisogna guardare quante i due paesi hanno totalizzato 12
1: volte
0: punti.
1: Hanno totalizzato, esatto. 12 punti. Sì.
0: Mr. Neff, siamo nelle sue mani. Mr. Neff, siamo nelle sue mani.
2: Allora, la Suède è gagnante parce que il y a deux fois ex aequo, 4 fois 12 points.
0: Sì.
2: Mais dans la deuxième partie, quand les 12 points sont égaux, on vient aux 10 points et nous avons
3: 5 fois pour la
2: Suède. 5 fois pour la Suède, 10 points.
1: Et 2
2: fois pour la France.
0: Vogliamo spiegarlo agli italiani? Allora,
1: vince la Svezia.
0: Vince la Svezia perché? Vince la Svezia. Vince la Svezia. Perché ha totalizzato praticamente 10 punti 5 volte e invece la Francia 2 volte.
1: Esatto.
0: Allora, la Svezia.
1: Una piccolissima differenza.
0: Vediamoci un attimino con la.
1: Possiamo dire chi ha vinto un poco.
0: Sì. Allora.
1: Chiamiamo il vinto, che non dice.
0: Allora, l'Euro Festival 1991 la vince la Svezia. La Svezia con Carola! La bellissima Carola che stiamo aspettando sul palcoscenico!

Arriviamo al 21 maggio 1991. Siamo in India. L'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da una terrorista suicida imbottita di esplosivo nei pressi di Madras. Figlio maggiore di Indira Gandhi e Feroze Gandhi, studiò presso la prestigiosa Don School a Dehradun. Successivamente si trasferì in Inghilterra, dove frequentò l'Imperial College di Londra. Si laureò in ingegneria all'Università di Cambridge nel 1965. Durante la sua permanenza inglese conobbe l'italiana Sonia Maino, che sposò nel 1968. Nel 1980, alla morte del fratello Sanyav, la madre Indira lo convinse ad entrare in politica nella direzione del partito del Congresso indiano. Dopo l'assassinio della madre fu eletto primo ministro. Intorno a lui si creò un'immagine

di politico incorruttibile e proprio grazie ad essa e all'emozione suscitata dalla tragica scomparsa di Indira, il partito ottenne grande consenso alle elezioni tenutesi pochi mesi dopo la morte di Indira Gandhi, appunto. Rajiv cominciò un profondo rinnovamento del partito. In politica interna favorì inizialmente una linea di conciliazione nazionale volta ad arginare le spinte centrifughe causate da forze politiche regionali particolarmente forti tra i Sikh. In campo economico si distaccò dal modello socialista tentando di accelerare la modernizzazione del paese con una politica più liberale ed enfatizzando la spinta verso una maggiore efficienza del contributo statale all'economia. La sua figura andò tuttavia eclissandosi tra il 1986 e il 1989, anno della pesante sconfitta del partito del Congresso a causa di scandali di carattere finanziario. Il 21 maggio 1991, pochi giorni prima delle nuove elezioni generali, dove avrebbe potuto ottenere un riscatto politico, Rajiv fu assassinato da un commando delle Tigri Tamil, l'organizzazione militare clandestina che lotta per l'indipendenza dei Tamil dello Sri Lanka. Dopo la morte di Rajiv, sua moglie Sonia Gandhi assunse la leadership del partito, carica che occupò fino al dicembre 2017. E Timeline.

Parliamo ancora di politica estera. 24 maggio 1991 inizia l'operazione Salomone, il grande trasferimento di ebrei Falash dall'Etiopia verso Israele. È stata un'operazione coperta, compiuta da Israele manu militari tra il 24 e il 25 maggio 1991 per trasportare ebrei etiopi nel territorio israeliano. Una vera iniziativa degna delle migliori spy stories. In quell'anno il governo etiope in carica di Mengistu Haile Mariam era prossimo al collasso a causa dei concomitanti successi dei ribelli eritrei del Tigre, che minacciavano una pericolosa destabilizzazione politica proprio in Etiopia. Parecchie organizzazioni ebraiche e lo Stato di Israele medesimo nutrivano grande preoccupazione per il benessere della consistente comunità ebraica residente in Etiopia, nota con l'appellativo di Beta Israel. Il trasferimento ebbe pieno successo e nel giro di poche ore vennero trasferiti in Israele 14.325 Beta Israel, tutto sotto il massimo del segreto. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di sport. Il 19 maggio 1991 la Sampdoria vince lo scudetto nel massimo campionato di calcio, l'89esima edizione disputata tra il 9 settembre 1990 e il 26 maggio dell'anno successivo. La Genova Doriana è pronta a vivere con grande gioia la vittoria del primo e ancora unico scudetto con campioni del calibro di Vialli, capocannoniere del torneo con 19 reti, Mancini, Cerezzo e Paliuca. La Sampdoria vince meritatamente il campionato 1990-1991. Stagione successiva ai mondiali d'Italia 90. Il Napoli, campione in carica, dimostra di non tenere il passo con le altre squadre, solo le milanesi sono sulla scia della Sampdoria, seguite dal Genoa. Il 19 maggio si gioca la penultima giornata di campionato. Il Lecce arriva a Genova ancora con qualche speranza di salvezza dalla retrocessione in Serie B e con la consapevolezza di aver battuto all'andata i doriani, una delle tre sole sconfitte della Samp. Ma il risultato finale di 3-0 manda i blu cerchiati, allenati da Vujadin Boskov, matematicamente in paradiso, in uno stadio Ferraris festante e i giallorossi pugliesi nella serie cadetta. La classifica finale del torneo vede al primo posto la Sampdoria con 51 punti, il Milan e l'Inter appaiate a 46 e il Genova a 40 punti. E Timeline.

0: parla a questo punto di cinema. Viene distribuito nelle sale cinematografiche alla fine del mese di aprile con pieno successo, a partire proprio dal mese di maggio 1991, il film Edward Mani di Forbice, pellicola statunitense uscita negli Stati Uniti il 14 dicembre 1990, diretta da Tim Burton con Johnny Depp nei panni di Edward, Winona Ryder in quelli di Kim Books, giovane e anziana. Il film, difficile peraltro da collocarsi in un genere preciso, fantastico, sentimentale, drammatico e grottesco al tempo stesso, ci racconta di un'anziana signora che narra alla sua nipotina la storia di Edward Mani di Forbice, un ragazzo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani. Il suo inventore era uno scienziato molto determinato, morto però poco prima di poter completare Edward. Siamo negli anni 50, molto tempo dopo la creazione di Edward, la rappresentante dei cosmetici Avon, Peggy Box, visita la villa gotica localizzata in cima alla collina della città dove trova Edward tutto solo e isolato. Rendendosi conto che l'essere dalle dita taglienti è comunque innocuo, Peggy decide di portarlo a casa sua nella radiosa cittadina dove vive. Nonostante il contrasto dell'oscuro ed intimidatorio aspetto di Edward con le colorate persone del quartiere, egli riesce a stringere una sincera amicizia con il figlio minore di Peggy, Kevin, e con suo marito, Bill. Fra l'altro, Edward si innamora perdutamente di Kim, la figlia adolescente di Peggy, nonostante l'iniziale terrore che Kim prova per lui. Gli altri abitanti del quartiere di Peggy sono impressionati da Edward, che si rivela abilissimo nel creare sculture vegetali con i cespugli utilizzando le lunghe lame che possiede al posto delle mani. In seguito Edward applicherà questo suo talento anche per creare degli strabilianti tagli di capelli alle vicine di casa. Così, all'intero vicinato nasce un sentimento di fiducia e simpatia nei confronti di Edward, tranne che per due individui, la fanatica religiosa Esmeralda, convinta che Edward sia il diavolo in persona, e Jim, l'arrogante e prepotente fidanzato di Kim. La vicenda si fa via via più complessa perché Edward scopre la bellezza dei sentimenti ed arriva a provarli con un'umanità davvero sorprendente. Un finale intriso di pathos ed emozione, un film da vedere anche oggi, credetemi, a distanza di tanti anni. E Timeline.
1: Sei qui. Non ti hanno fatto del male, vero? Ti sei spaventato? Ho detto a Jim di tornare indietro, ma non sono riuscita a convincerlo. Grazie, Edward, di non aver fatto la spia.
2: Non ringraziarmi.
1: Ci sarai rimasto molto male quando ti hanno detto dov'eri. Mi dispiace.
2: Sapevo che era la casa di Jim.
1: Lo sapevi?
2: Sì.
1: E allora perché l'hai fatto?
2: Perché me lo hai chiesto tu.
3: Tanti e tanti anni fa viveva in quel castello un inventore, e tra le tante cose che faceva si racconta che diede vita ad un uomo con tutti gli organi, un cuore, un cervello, tutto, beh, quasi tutto.
1: Le tue mani, queste sono le tue mani, sono le tue mani.
4: Timeline.

Un appuntamento classico del mese di maggio è il concertone del primo di maggio. Il primo maggio 1990 si tiene infatti la prima edizione del concertone, il concerto per la festa dei lavoratori organizzato dai tre sindacati confederati CGL, CISL e UIL a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. La prima edizione fu condotta da Carlo Massarini e Ombretta Colli, ospiti musicali di estrema rilevanza sul palco, Litfiba, Zucchero, Fornaciari, Edoardo Bennato, Ipù, Fabio Concato, Ladri di Biciclette, Gianni Morandi, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Caterina Caselli, Grazia Di Michele, Raz, la piccola orchestra Avion Travel, Ellison Run, Panoramics, Casino Royale, Formula 3, mentre ospiti internazionali furono Sam Moore, Bob Geldof e Miriam Makeba. Ben ritrovati e ben ritrovate, è

0: La pubblicità offre sempre uno spaccato di estrema efficacia del tempo che stiamo esplorando, il lontano maggio 1991. Prodotti che oggi appartengono alcuni ad una sorta di preistoria, altri sono ancora presenti. Al primo gruppo appartiene la console Sega Mega Drive, commercializzata da Giochi Preziosi, console a 16 bit con suono stereo ed una risoluzione ai tempi all'avanguardia, l'ultima generazione di videogiochi, come recita la pubblicità.
1: Qual è l'unico videogame a 16 bit con gli stessi effetti del videogame da bar? Grande grafica, sfide come nella realtà, suono stereofonico e una completa raccolta di giochi come Altered Beast, Golden Axe, Super Hang-On, Forgotten World, Space Harrier 2, The Revenge of Shinobi, Italia 90, Traxton, Last Battle, Honor Palmer Golf, Super Thunder Blade, Zoom, Thunder Force 2, Golden Ghost, Mystic Defender and Rebel 3 e tanti altri. Sega Mega Drive, i videogame dell'ultima generazione, da Giochi Preziosi.
0: Siamo a maggio, l'estate non è più lontana ed i gelati sono veri protagonisti delle sequenze di spot delle televisioni. Il cucciolone Eldorado con il claim "le altre merende hanno i morsi contati", il Magnum Algida, semplice eppure Magnum, oppure la cioccolata Milka Lilla, il Lilla che invoglia.
2: Quando i turisti sono partiti, allora vado a trovare il mio ghiacciaio. Quando finalmente ce l'ho davanti, è bellissimo, grande, bianco. Allora mi siedo, respiro quell'aria fresca e mi mangio il mio cioccolato.
3: Dal mondo delle Alpi e dal suo latte genuino, il gusto tenero del cioccolato al latte Milka.
2: Mia moglie pensa che lo mangi per avere più energia e io glielo lascio credere.
3: Milka, il Lilla che invoglia.
0: Poi le automobili, un classico della pubblicità di ogni tempo. Vi farò sorridere ricordando l'Audi 80 Comfort.
4: Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Audi 80 Comfort. Ein exzellentes Auto. Vor allem, weil es ein Audi ist. Und dann, weil es eine reichhaltige Serienausstattung hat. Die Servolenkung, das Schiebedach, die elektrischen Fensterheber, die Zentralverriegelung.
5: Non avete capito? È impossibile capire questa Audi 80 senza provarla.
0: Lo spot resta un capolavoro di efficacia ed originalità e spero vi faccia piacere ritrovarlo. Sono, credetemi, cose di altri tempi. Del resto siamo veramente in un altro tempo. Questo è Timeline.

uno sguardo alla musica che si ascoltava alla radio oppure nelle autoradio con le audiocassette. Esce nel mese di maggio 1991 l'album di Gino Paoli, Matto come un gatto, con il singolo Quattro amici al bar, ma non finisce certamente qui. Alcune canzoni arrivano dall'inizio dell'anno, come Rapput, Senza fiato, Geniale trovata di Claudio Bisio e Rocco Tanica, o Attenti al lupo dell'indimenticabile Lucio Dalla. Ancora Perché lo fai, del più classico e tormentato Marco Masini, e La dolcezza di Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante, vincitore del Festival di Sanremo di quel lontano 1991. Da ricordare anche Raff, con la splendida Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e Generazione di fenomeni degli Stadio, capitanati allora, come anche adesso, dallo straordinario Gaetano Curreri. Di enorme successo il brano degli Enigma, Sadness Part 1, da un'idea di Michael Cretun, così come Let It Be Love dei Simple Minds. Suona nelle radio Bryan Adams con Everything I Do It For You, o Bono e i suoi compagni, gli U2 con The Fly. I dance floor si animano al ritmo di tanta musica, ancora o almeno ancora in parte erede degli sperimentalismi elettronici dell'ultima parte degli anni Ottanta. Beatmax con Jazz Dance For Me, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Antico, We Need Freedom, Joy Salina, Rocky Romance, Crystal Waters, Gypsy Woman, Lada D, Africa Bambata, Jazz Get Up and Dance, Rozalla con Fate, Black Box con Strike It Up, o ancora La canzone del sole di Fiorello, piacevolissima rivisitazione del classico di Lucio Battisti dall'album Veramente Falso, con cui Fiorello arriverà davvero trionfatore al Festival Bar del 1991, dove presentò un medley comprendente La canzone del sole, Donne e Terra Promessa. Spero vi faccia piacere ritrovare proprio Fiorello e proprio La canzone del sole. Questo è Timeline.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo. Con Timeline abbiamo esplorato un lontano anno, il maggio 1991. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica. Come sempre, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
3: Timeline. Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Dance Floor.
6: Welcome. Anni 2000. Welcome.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

It's your boy. Like rock the monkey beast. Like the rock the

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:02.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, la nostra macchina del tempo, Timeline, è pronta a partire. L'esplorazione in fatti, eventi, situazioni, personaggi con la cornice musicale della musica riferita al periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci riporta piuttosto indietro nel tempo, siamo nel mese di maggio 1991.
4: Timeline.
7: Il nostro viaggio incomincia il 1 maggio 1991. Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica Centesimus Annus per i 100 anni della Rerum Novarum di Leone XIII, testo con il quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prese posizione in ordine alle questioni sociali e fondò la moderna dottrina sociale della Chiesa stessa. Fa parte degli scritti sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Nell'enciclica si fa un'analisi del socialismo e del capitalismo con un occhio nuovo, modificato dall'esperienza della Guerra Fredda, e si rivede, in parte confermando, l'analisi fatta nella Rerum Novarum 100 anni prima. Nell'enciclica si chiede di individuare le debolezze sia delle economie socialiste sia delle economie di mercato, alleggerire o cancellare il debito dei paesi poveri, disarmare, semplificare gli stili di vita ed eliminare lo spreco nelle nazioni ricche, sviluppare le politiche pubbliche per il pieno impiego e la sicurezza del lavoro, creare delle istituzioni per il controllo delle armi. Questo è Timeline.

il nostro viaggio prosegue. 3 maggio 1991, cambiamo decisamente argomento. La CBS trasmette l'episodio conclusivo di Dallas dopo 14 stagioni. Infatti prodotta dall'emittente televisiva newyorkese dal 1978 al 1991. In Italia la serie è andata in onda dal 4 febbraio al 29 aprile 1981 su Rai 1, che ha trasmesso la miniserie e i primi episodi della prima stagione. Pochi mesi dopo, per guadagnare ascolti, gli episodi successivi vennero acquistati e mandati in onda da Canale 5 a partire dal 2 giugno, che ha fatto della serie uno dei suoi cavalli di battaglia nella guerra dell'audience degli anni 80. Lo show è rimasto famoso soprattutto per gli argomenti trattati: ricchezza, sesso, intrighi e lotte senza esclusione di colpi per il potere. Alcolismo, droga, vendette familiari, divorzi, figli illegittimi e bugie sono la faccia che mostra nel privato una classe dominante che vuole restare tale e per riuscirci deve imporsi con ogni mezzo sugli agguerriti concorrenti. Simbolo di questa sfrenata ricerca di potere e di affermazione è certamente il personaggio centrale dello show, John Ross J.R. Edwin Jr., ambizioso petroliere senza scrupoli, interpretato magistralmente dal texano Larry Hagman. Questo è Timeline.

0: parliamo a questo punto di musica. 4 maggio 1991. La Svezia vince l'Eurovision Song Contest, ospitato a Roma. Si trattò della 36esima edizione del concorso Eurovisione della canzone, tenuto nello studio 15 di Cinecittà. A causa della guerra nel Golfo Persico e delle prime avvisaglie di quella Jugoslavia, la RAI decise di spostare il concorso da Sanremo a Roma per ragioni di sicurezza. In apertura dello spettacolo, Totò Cutugno e Gigliola Cinguetti cantarono i brani che li avevano portati alla vittoria nella competizione canora. Totò Cutugno nel 1990 con il brano Insieme e Gigliola Cinguetti nel 1964 con Non ho l'età per amarti. Quell'anno la manifestazione vide un pari merito tra due canzoni, la Francia con C'est le dernier qui a parlé qui a raison, interpretato da Amina, e la Svezia con Fangad an en Stormwind, cantata da Carola. Il regolamento prevedeva che, in caso di pari merito, avrebbe vinto il paese con il maggior punteggio ricevuto più volte, motivo per cui la vittoria andò di conseguenza alla Svezia. Ben ritrovati e ben ritrovate, e Timeline.
1: Ci sono due paesi a pari merito. Il regolamento adesso dice che... parlerà Mr. Neff, comunque ce l'ha spiegato, che il regolamento bisogna guardare quante i due paesi hanno totalizzato.
2: Quante
1: 12
2: volte
1: punti.
2: Hanno totalizzato, esatto. 12 punti.
1: Sì. Mr. Neff, siamo nelle sue mani. Mr. Neff,
2: intanto
1: siamo nelle sue mani.
3: Allora, la Suède gagnante. Parce qu'il y a deux fois ex aequo, 4 fois 12 points.
1: Si.
3: Mais dans la deuxième partie, quand les 12 points sont égaux, on vient aux 10 points et nous avons.
4: 5 fois pour la Suède,
3: 10 points.
2: La Svezia, 10
3: et 2 fois et due pour volte la France.
1: Vogliamo spiegarlo agli italiani? Allora.
2: Vince la Svezia.
1: Vince la Svezia perché. Vince la Svezia, perché ha totalizzato praticamente 10 punti 5 volte e invece la Francia 2 volte.
2: Esatto.
1: Allora, la Svezia.
2: Una piccolissima differenza.
1: Vediamoci un attimino con la...
2: Possiamo dire chi ha vinto, Toto?
1: Sì. Allora... Festival 1991 la vince la Svezia. La Svezia con Carola. La bellissima Carola che stiamo aspettando sul palcoscenico.

Arriviamo al 21 maggio 1991. Siamo in India. L'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da una terrorista suicida imbottita di esplosivo nei pressi di Madras. Figlio maggiore di Indira Gandhi e Feroze Gandhi, studiò presso la prestigiosa Don School a Dehradun. Successivamente si trasferì in Inghilterra, dove frequentò l'Imperial College di Londra. Si laureò in ingegneria all'Università di Cambridge nel 1965. Durante la sua permanenza inglese conobbe l'italiana Sonia Maino, che sposò nel 1968. Nel 1980, alla morte del fratello Sanyav, la madre Indira lo convinse ad entrare in politica nella direzione del partito del Congresso indiano. Dopo l'assassinio della madre fu eletto primo ministro. Intorno a lui si creò un'immagine di politico incorruttibile e proprio grazie ad essa e all'emozione suscitata dalla tragica scomparsa di Indira, il partito ottenne grande consenso alle elezioni tenutesi pochi mesi dopo la morte di Indira Gandhi, appunto. Rajiv cominciò un profondo rinnovamento del partito. In politica interna favorì inizialmente una linea di conciliazione nazionale volta ad arginare le spinte centrifughe causate da forze politiche regionali particolarmente forti tra i Sikh. In campo economico si distaccò dal modello socialista tentando di accelerare la modernizzazione del paese con una politica più liberale ed enfatizzando la spinta verso una maggiore efficienza del contributo statale all'economia. La sua figura andò tuttavia eclissandosi tra il 1986 e il 1989, anno della pesante sconfitta del Partito del Congresso a causa di scandali di carattere finanziario. Il 21 maggio 1991, pochi giorni prima delle nuove elezioni generali, dove avrebbe potuto ottenere un riscatto politico, Rajiv fu assassinato da un comando delle Tigri Tamil, l'organizzazione militare clandestina che lotta per l'indipendenza dei Tamil dello Sri Lanka. Dopo la morte di Rajiv, sua moglie Sonia Gandhi assunse la leadership del partito, carica che occupò fino al dicembre 2017. E Timeline.

parliamo ancora di politica estera. 24 maggio 1991 inizia l'operazione Salomone, il grande trasferimento di ebrei Falash dall'Etiopia verso Israele. È stata un'operazione coperta, compiuta da Israele manu militari tra il 24 e il 25 maggio 1991 per trasportare ebrei etiopi nel territorio israeliano. Una vera iniziativa degna delle migliori spy stories. In quell'anno il governo etiope in carica di Mengistu Haile Mariam era prossimo al collasso a causa dei concomitanti successi dei ribelli eritrei del Tigre, che minacciavano una pericolosa destabilizzazione politica proprio in Etiopia. Parecchie organizzazioni ebraiche e lo Stato di Israele medesimo nutrivano grande preoccupazione per il benessere della consistente comunità ebraica residente in Etiopia, nota con l'appellativo di Beta Israel. Il trasferimento ebbe pieno successo e nel giro di poche ore vennero trasferiti in Israele 14.325 Beta Israel, tutto sotto il massimo del segreto. Anche questo è Timeline.

parliamo a questo punto di sport. Il 19 maggio 1991 la Sampdoria vince lo scudetto nel massimo campionato di calcio, l'89esima edizione disputata tra il 9 settembre 1990 e il 26 maggio dell'anno successivo. La Genova Doriana è pronta a vivere con grande gioia la vittoria del primo e ancora unico scudetto con campioni del calibro di Vialli, capocannoniere del torneo con 19 reti, Mancini, Cerezzo e Paliuca. La Sampdoria vince meritatamente il campionato 1990-1991. Stagione successiva ai mondiali d'Italia 90, il Napoli, campione in carica, dimostra di non tenere il passo con le altre squadre, solo le milanesi sono sulla scia della Sampdoria, seguite dal Genoa. Il 19 maggio si gioca la penultima giornata di campionato. Il Lecce arriva a Genova ancora con qualche speranza di salvezza dalla retrocessione in Serie B e con la consapevolezza di aver battuto all'andata i doriani, una delle tre sole sconfitte della Samp. Ma il risultato finale di 3-0 manda i blu cerchiati, allenati da Vujadin Boskov, matematicamente in paradiso, in uno stadio Ferraris festante e i giallorossi pugliesi nella serie cadetta. La classifica finale del torneo vede al primo posto la Sampdoria con 51 punti, il Milan e l'Inter appaiate a 46 e il Genova a 40 punti. E timeline!

0: Si parla a questo punto di cinema. Viene distribuito nelle sale cinematografiche alla fine del mese di aprile con pieno successo, a partire proprio dal mese di maggio 1991, il film Edward Mani di Forbice, pellicola statunitense uscita negli Stati Uniti il 14 dicembre 1990, diretta da Tim Burton con Johnny Depp nei panni di Edward, Winona Ryder in quelli di Kim Books, giovane e anziana. Il film, difficile peraltro da collocarsi in un genere preciso, fantastico, sentimentale, drammatico e grottesco al tempo stesso, ci racconta di un'anziana signora che narra alla sua nipotina la storia di Edward Mani di Forbice, un ragazzo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani. Il suo inventore era uno scienziato molto determinato, morto però poco prima di poter completare Edward. Siamo negli anni 50, molto tempo dopo la creazione di Edward, la rappresentante dei cosmetici Avon, Peggy Box, visita la villa gotica localizzata in cima alla collina della città dove trova Edward tutto solo e isolato. Rendendosi conto che l'essere dalle dita taglienti è comunque innocuo, Peggy decide di portarlo a casa sua nella radiosa cittadina dove vive. Nonostante il contrasto dell'oscuro ed intimidatorio aspetto di Edward con le colorate persone del quartiere, egli riesce a stringere una sincera amicizia con il figlio minore di Peggy, Kevin, e con suo marito, Bill. Fra l'altro, Edward si innamora perdutamente di Kim, la figlia adolescente di Peggy, nonostante l'iniziale terrore che Kim prova per lui. Gli altri abitanti del quartiere di Peggy sono impressionati da Edward, che si rivela abilissimo nel creare sculture vegetali con i cespugli utilizzando le lunghe lame che possiede al posto delle mani. In seguito Edward applicherà questo suo talento anche per creare degli strabilianti tagli di capelli alle vicine di casa. Così, all'intero vicinato, nasce un sentimento di fiducia e simpatia nei confronti di Edward, tranne che per due individui, la fanatica religiosa Esmeralda, convinta che Edward sia il diavolo in persona, e Jim, l'arrogante e prepotente fidanzato di Kim. La vicenda si fa via via più complessa perché Edward scopre la bellezza dei sentimenti ed arriva a provarli con un'umanità davvero sorprendente. Un finale intriso di pathos ed emozione, un film da vedere anche oggi, credetemi, a distanza di tanti anni. E Timeline.
1: Sei qui. Non ti hanno fatto del male, vero? Ti sei spaventato? Ho detto a Jim di tornare indietro, ma non sono riuscita a convincerlo. Grazie, Edward, di non aver fatto la spia.
2: Non ringraziarmi.
1: Ci sarai rimasto molto male quando ti hanno detto dov'eri. Mi dispiace.
2: Sapevo che era la casa di Jim.
1: Lo sapevi?
2: Sì.
1: E allora perché l'hai fatto?
2: Perché me lo hai chiesto tu.
3: Tanti e tanti anni fa viveva in quel castello un inventore, e tra le tante cose che faceva si racconta che diede vita ad un uomo con tutti gli organi, un cuore, un cervello, tutto, beh, quasi tutto.
1: Le tue mani, queste sono le tue mani. Sono le tue mani.
4: Timeline.

Un appuntamento classico del mese di maggio è il concertone del primo di maggio. Il primo maggio 1990 si tiene infatti la prima edizione del concertone, il concerto per la festa dei lavoratori organizzato dai tre sindacati confederati CGL, CISL e UIL a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. La prima edizione fu condotta da Carlo Massarini e Ombretta Colli, ospiti musicali di estrema rilevanza sul palco, Litfiba, Zucchero, Fornaciari, Edoardo Bennato, Ipù, Fabio Concato, Ladri di Biciclette, Gianni Morandi, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Caterina Caselli, Grazia Di Michele, Raz, la piccola orchestra Avion Travel, Ellison Run, Panoramics, Casino Royale, Formula 3, mentre ospiti internazionali furono Sam Moore, Bob Geldof e Miriam Makeba. Ben ritrovati e ben ritrovate, è

0: La pubblicità offre sempre uno spaccato di estrema efficacia del tempo che stiamo esplorando, il lontano maggio 1991. Prodotti che oggi appartengono alcuni ad una sorta di preistoria, altri sono ancora presenti. Al primo gruppo appartiene la console Sega Mega Drive, commercializzata da Giochi Preziosi, console a 16 bit con suono stereo ed una risoluzione ai tempi all'avanguardia, l'ultima generazione di videogiochi, come recita la pubblicità.
1: Qual è l'unico videogame a 16 bit con gli stessi effetti del videogame da bar? Grande grafica, sfide come nella realtà, suono stereofonico e una completa raccolta di giochi come Altered Beast, Golden Axe, Super Hang-On, Forgotten World, Space Harrier 2, The Revenge of Shinobi, Italia 90, Truxton, Last Battle, Honor Palmer Golf, Super Thunder Blade, Zoom, Thunder Force 2, Golden Ghost, Mystic Defender and Rumble 3 e tanti altri. Sega Mega Drive, i videogame dell'ultima generazione, da Giochi Preziosi.
0: Siamo a maggio, l'estate non è più lontana ed i gelati sono veri protagonisti delle sequenze di spot delle televisioni. Il cucciolone Eldorado con il claim "le altre merende hanno i morsi contati", il Magnum Algida, semplice eppure Magnum, oppure la cioccolata Milka Lilla, il Lilla che invoglia.
2: Quando i turisti sono partiti, allora vado a trovare il mio ghiacciaio. Quando finalmente ce l'ho davanti, è bellissimo, grande, bianco. Allora mi siedo, respiro quell'aria fresca e mi mangio il mio cioccolato.
3: Dal mondo delle Alpi e dal suo latte genuino, il gusto tenero del cioccolato al latte Milka.
2: Mia moglie pensa che lo mangi per avere più energia e io glielo lascio credere.
3: Milka, il Lilla che invoglia.
0: Poi le automobili, un classico della pubblicità di ogni tempo. Vi farò sorridere ricordando l'Audi 80 Comfort.
4: Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Audi 80 Comfort. Ein exzellentes Auto. Vor allem, weil es ein Audi ist. Und dann, weil es eine reichhaltige Serienausstattung hat. Die Servolenkung, das Schiebedach, die elektrischen Fensterheber, die Zentralverriegelung.
5: Non avete capito? È impossibile capire questa Audi 80 senza provarla.
0: Lo spot resta un capolavoro di efficacia ed originalità e spero vi faccia piacere ritrovarlo. Sono, credetemi, cose di altri tempi. Del resto siamo veramente in un altro tempo. Questo è Timeline.

0: tuoi guai.
1: Ancora uno sguardo alla musica che si ascoltava alla radio oppure nelle autoradio con le audiocassette. Esce nel mese di maggio 1991 l'album di Gino Paoli, Matto come un gatto, con il singolo Quattro amici al bar, ma non finisce certamente qui. Alcune canzoni arrivano dall'inizio dell'anno, come Rapput, Senza fiato, geniale trovata di Claudio Bisio e Rocco Tanica, o Attenti al lupo dell'indimenticabile Lucio Dalla. Ancora Perché lo fai, del più classico e tormentato Marco Masini, e La dolcezza di Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante, vincitore del Festival di Sanremo di quel lontano 1991. Da ricordare anche Raff, con la splendida Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, e Generazione di fenomeni degli Stadio, capitanati allora, come anche adesso, dallo straordinario Gaetano Curreri. Di enorme successo il brano degli Enigma, Sadness Part 1, da un'idea di Michael Creighton, così come Let It Be Love dei Simple Minds. Suona nelle radio Bryan Adams con Everything I Do It For You, o Bono e i suoi compagni, gli U2 con The Fly. I dance floor si animano al ritmo di tanta musica, ancora o almeno ancora in parte erede degli sperimentalismi elettronici dell'ultima parte degli anni Ottanta. Beatmax con Jazz Dance For Me, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Antico, We Need Freedom, Joy Salina, Rocky Romance, Crystal Waters, Gypsy Woman, Lada Dee, Africa Bambata, Jazz Get Up and Dance, Rozalla con Fate, Black Box con Strike It Up, o ancora La Canzone del Sole di Fiorello, piacevolissima rivisitazione del classico di Lucio Battisti dall'album Veramente Falso, con cui Fiorello arriverà davvero trionfatore al Festival Bar del 1991, dove presentò un medley comprendente La Canzone del Sole, Donne e Terra Promessa. Spero vi faccia piacere ritrovare proprio Fiorello e proprio La Canzone del Sole. Questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo. Con Timeline abbiamo esplorato un lontano anno, il maggio 1991. Un saluto grande da Enrico, vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi ascolterà nelle varie fasi replica. Come sempre, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 2:02.
0: Dance Floor.
7: Welcome, welcome, welcome.
8: Anni 2000.
9: Welcome to the